Il planzone da Chini, il Vucita Joe Gallia. Ed intissimo dal programma fu Radio 4 BFM 98.1.

Well, da Ken Renato. Oh, is mina de propria unec da whatnal u il Partit Nazionalista e collu gli sposponi il Consil Generali wara il Parlament im sei hilta assipt. La alicella tati bidu al proces tal conferma tal cap Alex Port gid proposta min habba li lewel seduta tal Parlament il ġdid sessir fl-istess ġurnata. Il Partit Nazionalista

volta. Jane all'Australia, is dal país na man sei nat, ap na paina ulit, non vitat na si mat.